0: rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, Le otto montagne, di Paolo Cognetti, edito da Einaudi, è vincitore del premio Strega nel 2017 e anche vincitore del premio Strega Giovani nel 2017. La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. Lo sa bene Paolo Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta questo potentissimo romanzo, una storia di amicizia tra due ragazzi e poi due uomini, così diversi da assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale, fatto di fughe e tentativi di ritorno, alla continua ricerca di una strada per riconoscersi. Le otto montagne, di Paolo Cognetti.
1: State ascoltando

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: il loop che hai dallo a Spotify.
1: Police Station, agente Watson, who speak?
2: Elementary Watson, this is Sherlock Holmes here. I want to segnalare un tizio con una trombetta che disturba al 221 B di Baker Street. Ripete sempre lo stesso motivetto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: At 221 B, there is a negozio di frutta e verdura there.
2: Alimentari, Watson. Frutta, verdura, latte.
1: And makes ottimi panini imbottiti.
2: That's all divertente, but elementary, Watson. What do we do with the guy con la trombetta? He loop my head.
1: Mando una pattuglia. Così mi fanno un panino while they are there.
2: Alimentare, Watson. You have a logica alimentare.
0: Beh, a dire il vero, quel parapaparapà non arrivava dal 221 di Baker Street, ma da una fermata della metropolitana, dove il tizio con la trombetta cominciò la propria carriera suonando la sua musica per la gente che passava. Lui era Jerry Rafferty, e da lì a qualche anno sarebbe diventato universalmente famoso per questa splendida Baker Street.

0: Agent Watson, who speak?
1: Elementare, Watson. Sono Sherlock Holmes. How did it end?
0: It end a panino with mortadella.
1: Elementare, Watson. You have a logica elementare.
2: Il loop che hai dalla Spotify.

0: le 3:01.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17:30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è per bambini. Autore Geronimo Stilton, titolo Il piccolo libro della terra, edito da PM. Avete mai trascorso un fine settimana immersi nel verde, tra gli alberi, gli animali, i colori, i suoni che solo la nostra terra sa regalarci? Io e mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di vivere questa stratopica avventura alla scoperta della riserva naturale di Bianca Conchiglia e abbiamo imparato che il primo passo per proteggere la natura è conoscerla. Piccoli libri per parlare di grandi valori e rispetto della terra, perché leggere aiuta a diventare grandi e a scoprire il mondo.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate, non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Caro amico, adesso ti scrivo. E siccome sei molto lontano, anche a voce ti scriverò. Forse non ti ricordi di me. Sulla terra mi chiamavo Lucio Dalla. Ero un musicista, un cantante, anche un dottore honoris causa in lettere e filosofia. Magari ora non riconosci la mia voce. È che qui dove sono adesso conserviamo memoria di quel che siamo stati, ma cambiamo alcune nostre caratteristiche. Ora non mi chiedere perché non sono autorizzato a spifferare. Una volta suonavo il clarinetto jazz. Pensa che nella mia band c'era anche Pupi Avati. Sì, proprio lui, il regista. Non l'avresti detto, eh? Beh, senza falsa modestia, io suonavo meglio di lui. So che lui per ripicca va dicendo in giro che io ero piccolo e brutto, ma è solo invidia. Amavo il jazz, ma Gino Paoli mi convinse a cantare dopo aver ascoltato la mia 4 marzo 1943. Dice

0: ammazzato.
1: Ho conosciuto un sacco di gente importante. Ho suonato con Chet Baker quando avevo appena 16 anni e ho giocato a Flipper con Andy Warhol in un bar di Roma, negli anni 60. Sono stato figlio unico. Per mia madre ero Lucius Genius Dallas. Quando ero piccolo era convinta che io fossi un genio.
2: Birrichina, birrico.
1: Se la tirava con tutte le madri. E mio figlio qua, e mio figlio là. Arrivò al punto che mi fece fare un esame per misurare la mia intelligenza. Scoprirono, invece, che ero al di sotto del normale. Forse è per questo che il nodo alle scarpe. Ho imparato a farlo a 20 anni. Ecco perché ho scritto in una canzone che nella vita l'impresa eccezionale è essere normale.
3: Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
1: Quando ho potuto, ho cercato di dare una possibilità, un aiuto a tutti. Perché gli angeli non sono nei cieli, ma fra gli uomini sono i più poveri, i più soli.

Lì da voi cerchiamo tutti di imparare a vivere ed è affascinante scoprire come. Io avevo scoperto che scrivendo canzoni potevo condividere la mia vita con la gente. Per questo non mi sono mai sentito solo, perché qualcosa di me era dentro gli altri e qualcosa degli altri era dentro me. Anna e Marco, per esempio, l'ho scritta ascoltando i discorsi di due ragazzi che frequentavano un bar di periferia, dove anch'io andavo a giocare a flipper. E mentre giocavo, ascoltavo i loro sogni minimi, la moto, la commedia americana.

0: vorrebbe andar via.
1: La parola che più ho usato nelle mie canzoni è stata amore. L'amore è una specie di vento. Non sai da dove viene, non sai dove va. Il mistero dell'amore è che non si ferma. E quando non ce l'hai, è più importante di quando ce l'hai, perché l'attesa dell'amore è la parte più bella. L'amore è una specie di caldaia che ti fa dire le cose perché non puoi tenerle dentro e devi sputare fuori.
0: Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore.
1: A proposito dello sputo, ero un campione di sputo. Centravo qualunque cosa in movimento. E i piccioni di Piazza Grande, a Bologna, ne sanno qualcosa. Invece, una parola che non troverai mai nelle mie canzoni è cioccolata. Io non sopporto la cioccolata. E quando da piccolo mi regalavano le uova di cioccolata, le prendevo a calci e le frantumavo contro il muro.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

La più bella canzone che ho scritto è quella che tutti non conoscono, Enna. La storia di un soldato slavo che durante la guerra fratricida dei Balcani si rifiuta di uccidere.

Devi sempre avere la forza di andare contro. Se vai contro, impari a navigare. E ti senti un po' eroe. Ho abitato in Sicilia. Sono stato vicino di casa di Battiato. Un amico profondo, forse un po' complicato.

0: festa del patrono.
1: Ho anche prodotto un vino chiamato Stronzetto dell'Etna. C'era proprio scritto così sull'etichetta. Stronzetto dell'Etna. Mai assaggiato, purtroppo, perché sono astemio.
0: Sono siciliano, mezzo africano.
1: Io amo la Sicilia, amo il sud. Il mio più grande successo l'ho scritto a Sorrento, dove ero in vacanza con la mia barca, che mi si ruppe e dovetti andare in albergo in attesa che la riparassero. Il destino volle farmi alloggiare nella stessa camera che era stata di Caruso. C'era ancora il suo piano. Mi sedetti, cominciai a suonare e composi Caruso.
0: Qui dove il mare luce.

0: Dai 60 anni in su mi sembrava tutto più piacevole. Amavo di più la vita. Mi stimolava a fare le cose che non avevo mai fatto. E negli ultimi tempi ero diventato quasi frenetico. Anche se il mio corpo non mi accompagnava come prima, sentivo che la mia voce era migliorata. Era più matura.
1: Noi che perdimmo pace o sonno, non ci dicemmo mai perché. Voce che va se non vanno, non so sti voce o venè. Pure ti chiamo e non rispondo. Per far rispetto a me.
0: Sono morto una mattina che non me ne sono nemmeno accorto. Forse è stato meglio così. Avevo paura della vecchiaia. Paura di non saper fare più il musicista.
1: Tenemmo già così. Anima come.
0: Caro amico, so che quando l'hai appreso mi hai dedicato i tuoi momenti preziosi e ti sono grato.
1: Non ce la sanno più. Manca per noi.
0: La vita mi ha amato tanto e sono riconoscente a Dio per il dono della fede.
1: Sto desiderio è te.
0: Forse ho scollinato troppo presto.
1: Mi fa paura.
0: Ne avrei avute di cose da fare ancora.
1: Campa con te, sempre con te. Per non morire.
0: Ma tranquillo, ho ancora tante lettere da scrivere. Questa è solo la prima.
1: Tenimmoci così.

Tenem già così. Anime e cuore. Tenem già così.

0: Radio CAF CGL Lombardia.
1: Sono le 4 in punto.
0: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Sandro Carniel, Oceani, il futuro scritto nell'acqua. Edito da Oepli, è vincitore del premio Costa Smeralda del 2018. Il nostro pianeta, lo sappiamo, è ricoperto per più del 70% di acqua e il 95% di questa è salata. Eppure del nostro oceano sappiamo ancora poco e non percepiamo la sua importanza. Come mai non si esplorano i nostri mari? Perché non li conosciamo ancora? Quali forme di vita popolano anche gli sconfinati oscuri abissi che ancora non abbiamo esplorato? E quali le minacce che li stanno aggredendo? E quale ruolo svolgono nella stabilità del clima, nella stabilità del clima Terra? Ecco, questo libro farà capire quanto gli oceani sono indispensabili nella vita di ogni giorno e come sia necessario conoscerli meglio per poter beneficiare dei loro prodotti, sia per averli a lungo come alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici. Oceani, il futuro scritto nell'acqua, di Sandro Carniel.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kaboom. Storie di musica e di bravi ragazzi.
1: Alla voce Giovanni Amara.
0: Kaboom. E che nome ci mettiamo? Chiamiamoci come il gatto, Arum. Sì, ma mettiamoci un po' di cultura. Che ne pensate del latino procul arum? Lontano dal gatto. Procul? Suona un po' sconcio. Facciamo procol. Ok, procol arum. Le origini dei procol arum sono un tantinello contorte. Nascono nel 1962 per mano del fondatore Gary Brocker. Si chiamavano Paramounts. Forse volevano fare cinema. Ma suonavano pure e incisero un disco, Poison Ivy, che finì nella classifica inglese.

0: fine della serata veniva segnata ogni volta dall'esecuzione della musica di
1: A Whiter Shade of Pale,
0: che in pratica era diventata la loro sigla. Tuttavia, senza altri successi successivi, nel 1966 i Paramounts si separarono. I movimenti di questi gruppi, soprattutto alle origini, sono sempre gli stessi. Chi va, chi viene, chi fonda, chi cambia mestiere. Poi però il semino musicale rispunta e i fuoriusciti si ritrovano e scoprono d'avere in mano una hit, la loro vecchia sigla. La associano al testo di una poesia surreale, shakerano con qualche nota sulla suite numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach e opla, la registrazione è pronta. E che nome ci mettiamo? Procol Harum.
2: L'hai già detto!
0: I Procol Harum inviano una copia a Radio London, una delle leggendarie stazioni offshore d'Inghilterra. Radio London. Dopo i primi ascolti, Radio London viene inondata di richieste per il brano. La casa discografica subodora, aria di successo e stampa il disco di gran carriera. Intanto i Procol Harum debuttano nel concerto di Londra di Jimi Hendrix il 4 giugno 1967. Quattro giorni dopo, A White Shadow Pale finisce al primo posto in classifica e il mese successivo è nelle classifiche americane. We skip

In Italia, uno dei primi ad ascoltare il brano è Mogol, il quale scrive un testo in italiano completamente diverso dall'originale per i Dick Dick, con il titolo Senza luce. Il disco viene pubblicato il 20 agosto del 67 e va subito al primo posto in classifica, restando in hit parade per 17 settimane. Le vendite sono così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalty che gli arrivano come diritti d'autore dalla SIAE.

Dopo il fulmineo successo di A Wider Shade of Pale, i Procolarum incidono un altro 45 giri, Homburg. Anche questo brano viene inciso in italiano dai Camaleonti con il titolo L'ora dell'amore e arriva al primo posto in classifica, restando in Hit Parade per 11 settimane.

1972, i Procolarum sfornano ancora un apprezzabile trionfo con Assaulty Dog, adottato in Italia come sigla per un programma della RAI che si chiamava Avventure.

Seguono vicende alterne, con componenti del gruppo che vanno e vengono. I Procolarum non riescono a ripetere il boom dei dischi precedenti. Si sciolgono nel 1977. Si riuniranno nel 2000 con un concerto celebrativo a Londra, ma nel 2010 sono ancora là. Aprono la tournée negli Stati Uniti dei Jethro Tull e nel 2012...

quella degli Yes. Nel 2017 i Procolarum hanno anche pubblicato un nuovo disco, Novum, appunto. Un loro fan ha scritto: «È difficile definire la sensazione che mi danno le loro canzoni. Ricordi d'infanzia, le prime infatuazioni di ragazzino, la 500 di mio padre stracarica di bagagli, quel contrasto fra ciò che sta accadendo e la pacatezza della voce narrante. L'inevitabile immagine del tramonto evocata dal verso dei gabbiani. Se c'è una cosa che mi rimette in pace, è la constatazione e al tempo stesso la speranza che se siamo capaci di creare cose così belle e immortali, dobbiamo per forza saper mettere rimedio ai nostri mali». E questo è vero se ci fermiamo ai testi, alle musiche, insomma, all'arte. Quando invece sfrugugliamo fra le povertà umane, scopriamo che il mondo è paese, anche in casa Procolarum, dove il fondatore del gruppo, Gary Brooker, è stato in causa con il tastierista Matthew Fisher per i diritti d'autore di A Whiter Shade of Pale. Sembra che la sentenza favorevole a Brooker del Tribunale di Londra abbia procurato a Matthew Fisher una tonalità più bianca del pallido. Un abbraccio a distanza regolamentare a tutti e alla prossima. Campione.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Libro di oggi di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo. Edito da De Agostini, sono 17 storie e anche illustrazioni e ritratti meravigliosi che parlano di star, persone come Emma Watson, Leonardo DiCaprio, oppure come il fotografo Sebastião Salgado, la attivista svedese Greta Thunberg, che possono sembrare persone diverse tra loro ma che hanno in comune una missione urgentissima, cioè quella di salvare il mondo, e hanno capito che si può fare giorno per giorno, fin da piccoli. Le loro passioni, le loro esperienze li hanno portati a essere uomini e donne di caratura internazionale e a maturare la coscienza che questa missione, lottare per la salvaguardia dell'ambiente, è importantissima. Ognuno può fare la differenza. Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo di Carola Benedetto e Luciana Ciliento.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kaboom. Storie di musica e di bravi ragazzi.
1: Alla voce Giovanni Amara.
0: Kaboom. C'è un nuovo modo di fare musica nella Roma dei primi anni 70. Una Roma benestante. Una Roma libera che consente lo sbocciare di nuovi stili. Ci sono due giovanotti talentuosi, sono amici per la pelle. Condividono, ciascuno a proprio modo, la passione per la musica. Antonello Venditti suona il pianoforte. Compone canzoni popolari e romantiche. Francesco De Gregori suona la sua fedele chitarra, gioca con le parole e gli arpeggi. Le storie che raccontano sono diverse, ognuno le vede con la sua sensibilità. Nel 1972, Venditti e De Gregori, poco più che ventenni, sono assidui frequentatori del Folk Studio, dove fanno squadra con Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, i quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, di notte prima degli esami. Si fanno chiamare i giovani del folk. Bassignano ricorda così Antonello e Francesco. Antonello era barbuto, sempre col Montgomery, gli occhiali e la paranoia che gli toccassero il culo e i capelli. Francesco aveva poca barba, un impermeabile largo del babbo, una pipa spenta, tante letture allegoriche e un mito, Bob Dylan. Venditti e De Gregori creano insieme un disco. Lo chiamano Theorius Campus. C'è dentro una canzone che diventerà l'inno della città che ha dato loro i natali. La canta Venditti e da quel momento è destinata ad essere cantata per sempre.

Roma Capoccia è il ritratto più abusato e incantevole di Roma. Nella copertina di Teorio su Campus non appaiono né i volti né i nomi di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Loro preferiscono presentare il progetto usando il nome enigmatico inventato di Teorio su Campus. La copertina originale riproduce un quadro del pittore inglese John Everett Millais, raffigurante la morte di Ofelia, il personaggio dell'Amleto di Shakespeare. Theorius Campus è la mescolanza di due personalità diverse che convivono nonostante le diversità. Il riferimento di Venditti è Elton John. De Gregori, invece, adora Bob Dylan e Leonard Cohen. Per De Gregori, il pezzo chiave dell'album è Signora Aquilone, dove l'autore canta:

0: delle migliori.
1: Dirà poi De Gregori:
2: sentivo che era una canzone importante e che ci sarei rimasto aggrappato.
1: De Gregori e Venditti scrivono anche il ritratto di una donna di mezza età che, oltre alla bellezza, sta perdendo la propria famiglia, i vecchi album di foto, l'amante prezioso. E non le rimane più niente se non lacrime e specchierotti. Dolce signora che bruci. Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Dolce signora.

0: consumando.
1: Venditti canta anche l'antiborghese Sora Rosa e il drammatico Ciao Uomo, vincitore di una gondola d'argento alla Mostra Internazionale della Musica Leggera di Venezia. Dopo Theorius Campus, il rapporto fra Antonello e Francesco si incrinerà. Per gelosie e incomprensioni, i due non collaboreranno più per molti anni. Theorius Campus finisce presto nel dimenticatoio e tutt'oggi è un disco per cultori.

0: Invece quella canzone è una straordinaria canzone. La canto in certi momenti formidabili della Roma. Come si fa a non cantarla?
1: Vedi com'è bello.
0: Ma dai, in effetti c'è stato un riavvicinamento fra me e te. Anche se in realtà noi ci siamo sempre sentiti e visti a pranzo o a cena. Non avevamo mai pensato di suonare insieme però. E invece, miracolosamente è successo.
2: Grazie Roma.
0: Non so dire neppure quando.
1: Quando, Francesco? Adesso non te lo ricordi neppure.
0: Oh, mica sono un rimbambito.
1: Ah, te lo ricordi? Quando abbiamo fatto quel disco insieme, Teorio su Campus. Ecco, io credo che noi due siamo ancora quelli. Gli autori di Alexis Teorio su Campus, che quando suona l'organo sfonda il cielo.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica, scritto da Emanuela Busà e illustrato da Daniela Volpari, casa editrice Glifo, narra di Vera, una mongolfiera che sa bene che quando soffia il vento non sai mai dove ti potrà portare, e lei, che è terrorizzata dal volo, non ha mai messo il pallone fuori di casa. Ci penserà il burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco di avventure e incontri imprevedibili. Un viaggio per superare le proprie paure alla scoperta delle meraviglie della natura e di ciò che rende ognuno di noi unico e irripetibile. Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovescia a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali

che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.
1: Sono le 7:01.
0: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17:30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi di James Lovelock, Gaia, nuove idee sull'ecologia, edito da Bollati Boringhieri, è apparso per la prima volta nel 1979. Lovelock dice che la Terra è Gaia, un organismo vivente capace di autoregolarsi e di rispondere a tutti quei fattori nuovi e avversi che ne vanno a turbare i normali equilibri naturali. Per cui questo libro ha rivoluzionato un po' dalla sua apparizione l'ecologia e gli studi sull'ambiente, offrendo una visione, come dire, mediana, una prospettiva nuova, equidistante dall'eccessivo catastrofismo, ma anche dall'eccessivo ottimismo che dice che l'uomo non è responsabile del disastro ambientale. James Lovelock con Gaia, nuove idee sull'ecologia.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: storie di musica e di bravi ragazzi.
1: Alla voce Giovanni Amara.
2: Kaboom. E che nome ci mettiamo? Chiamiamoci come il gatto, Arum. Sì, ma mettiamoci un po' di cultura. Che ne pensate del latino procul arum? Lontano dal gatto. Procul? Suona un po' sconcio. Facciamo procol. Ok, procol arum. Le origini dei procol arum sono un tantinello contorte. Nascono nel 1962 per mano del fondatore Gary Brocker. Si chiamavano Paramounts. Forse volevano fare cinema. Ma suonavano pure e incisero un disco, Poison Ivy, che finì nella classifica inglese.

0: Ma non solo. Niente poco di meno che i Rolling Stones cominciarono a chiamarli la nostra band preferita. Così nell'agosto del 65 si esibirono tutte le sere in una piccola discoteca di Colico, sul lago di Como. E la fine della serata veniva segnata ogni volta dall'esecuzione della musica di A Whiter Shade of Pale, che in pratica era diventata la loro sigla. Tuttavia, senza altri successi successivi, nel 1966 i Paramounts si separarono. I movimenti di questi gruppi, soprattutto alle origini, sono sempre gli stessi. Chi va, chi viene, chi fonda, chi cambia mestiere. Poi però il semino musicale rispunta e i fuoriusciti si ritrovano e scoprono d'avere in mano una hit, la loro vecchia sigla. La associano al testo di una poesia surreale, shakerano con qualche nota sulla suite numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach e opla, la registrazione è pronta. E che nome ci mettiamo? Procol Harum.
1: L'hai già detto!
0: I Procol Harum inviano una copia a Radio London, una delle leggendarie stazioni offshore d'Inghilterra. Radio London. Dopo i primi ascolti, Radio London viene inondata di richieste per il brano. La casa discografica subodora aria di successo e stampa il disco di gran carriera. Intanto i Procol Harum debuttano nel concerto di Londra di Jimi Hendrix il 4 giugno 1967. Quattro giorni dopo, A White Shadow Pale finisce al primo posto in classifica e il mese successivo è nelle classifiche americane. We skip-

In Italia, uno dei primi ad ascoltare il brano è Mogol, il quale scrive un testo in italiano completamente diverso dall'originale per i Dick Dick, con il titolo Senza luce. Il disco viene pubblicato il 20 agosto del 67 e va subito al primo posto in classifica, restando in hit parade per 17 settimane. Le vendite sono così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalty che gli arrivano come diritti d'autore dalla SIAE.

Dopo il fulmineo successo di A Wider Shade Pale, i Procolarum incidono un altro 45 giri, Homburg. Anche questo brano viene inciso in italiano dai Camaleonti con il titolo L'ora dell'amore e arriva al primo posto in classifica, restando in hit parade per 11 settimane.

1972 i Procolarum sfornano ancora un apprezzabile trionfo con Assaulty Dog, adottato in Italia come sigla per un programma della Rai che si chiamava Avventura.

Seguono vicende alterne, con componenti del gruppo che vanno e vengono. I Procolarum non riescono a ripetere il boom dei dischi precedenti. Si sciolgono nel 1977. Si riuniranno nel 2000 con un concerto celebrativo a Londra. Ma nel 2010 sono ancora là. Aprono la tournée negli Stati Uniti dei Jethro Tull e nel 2012 quella degli Yes. Nel 2017 i Procolarum hanno anche pubblicato un nuovo disco, Novum, appunto. Un loro fan ha scritto: «È difficile definire la sensazione che mi danno le loro canzoni. Ricordi d'infanzia, le prime infatuazioni di ragazzino, la 500 di mio padre stracarica di bagagli, quel contrasto fra ciò che sta accadendo e la pacatezza della voce narrante. L'inevitabile immagine del tramonto evocata dal verso dei gabbiani. Se c'è una cosa che mi rimette in pace, è la constatazione e al tempo stesso la speranza che se siamo capaci di creare cose così belle e immortali, dobbiamo per forza saper mettere rimedio ai nostri mali». E questo è vero se ci fermiamo ai testi, alle musiche, insomma, all'arte. Quando invece sfrugugliamo fra le povertà umane, scopriamo che il mondo è paese, anche in casa Procolarum, dove il fondatore del gruppo, Gary Brooker, è stato in causa con il tastierista Matthew Fisher per i diritti d'autore di A Whiter Shade of Pale. Sembra che la sentenza favorevole a Brooker del Tribunale di Londra abbia procurato a Matthew Fisher una tonalità più bianca del pallido. Un abbraccio a distanza regolamentare a tutti e alla prossima.

0: sono le 8 in punto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Dinuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, Piccole Italie, le aree interne e la questione territoriale, scritto da Enrico Borghi, casa editrice Donzelli, guarda insomma alle dinamiche territoriali che hanno interessato il nostro paese negli ultimi 50 anni e non si può non considerare le profonde mutazioni e gli scenari che si sono appunto succeduti. Dagli anni 60, dove c'era una forte programmazione statale e territoriale, poi è arrivata la stagione della devolution, del regionalismo, del federalismo, fino ai più recenti tentativi di un riassetto istituzionale, culminati con la mancata revisione costituzionale, ricordiamo insomma il referendum di Matteo Renzi. Da questo punto di vista, questo libro è una riflessione su cosa sia la politica territoriale, dopo la fine di quello che è l'interventismo statale prepotente e la crisi del regionalismo, e su cosa possono rappresentare oggi i territori nella sfida alla modernizzazione italiana. Le statistiche e gli indicatori parlano dell'emergere in Italia di una vera e propria questione territoriale, no? Con una marcata polarizzazione tra territori dove si concentrano magari opportunità diverse, pensiamo anche a nord e sud, e dove magari a volte in certi luoghi non si assicurano dei servizi essenziali come scuola, sanità, trasporti, eccetera, eccetera, eccetera. E su questi nodi che si giocherà, diciamo, la partita del riequilibrio territoriale e del ruolo delle nostre comunità. Piccole Italie, le aree interne e la questione territoriale, di Enrico Borghi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kaboom.
1: Storie di musica e di bravi ragazzi.
2: Alla voce Giovanni Amara.
0: Kaboom.
3: C'è un nuovo modo di fare musica nella Roma dei primi anni 70. Una Roma benestante. Una Roma libera che consente lo sbocciare di nuovi stili. Ci sono due giovanotti talentuosi, sono amici per la pelle. Condividono, ciascuno a proprio modo, la passione per la musica. Antonello Venditti suona il pianoforte. Compone canzoni popolari e romantiche. Francesco De Gregori suona la sua fedele chitarra, gioca con le parole e gli arpeggi. Le storie che raccontano sono diverse, ognuno le vede con la sua sensibilità. Nel 1972, Venditti e De Gregori, poco più che ventenni, sono assidui frequentatori del Folk Studio, dove fanno squadra con Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, i quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, di notte prima degli esami. Si fanno chiamare i giovani del folk. Bassignano ricorda così Antonello e Francesco. Antonello era barbuto, sempre col Montgomery, gli occhiali e la paranoia che gli toccassero il culo e i capelli. Francesco aveva poca barba, un impermeabile largo del babbo, una pipa spenta, tante letture allegoriche e un mito, Bob Dylan. Venditti e De Gregori creano insieme un disco. Lo chiamano Theorius Campus. C'è dentro una canzone che diventerà l'inno della città che ha dato loro i natali. La canta Venditti e da quel momento è destinata ad essere cantata per sempre.

Roma Capoccia è il ritratto più abusato e incantevole di Roma. Nella copertina di Teorio su Campus non appaiono né i volti né i nomi di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Loro preferiscono presentare il progetto usando il nome enigmatico inventato di Teorio su Campus. La copertina originale riproduce un quadro del pittore inglese John Everett Millais, raffigurante la morte di Ofelia, il personaggio dell'Amleto di Shakespeare. Teorio su Campus è la mescolanza di due personalità diverse che convivono nonostante le diversità. Il riferimento di Venditti è Elton John. De Gregori, invece, adora Bob Dylan e Leonard Cohen. Per De Gregori, il pezzo chiave dell'album è Signora Aquilone, dove l'autore canta: ho scritto

0: dirà poi De Gregori.
1: Sentivo che era una canzone importante e che ci sarei rimasto aggrappato.
0: De Gregori e Venditti scrivono anche il ritratto di una donna di mezza età che, oltre alla bellezza, sta perdendo la propria famiglia, i vecchi album di foto, l'amante prezioso. E non le rimane più niente se non lacrime e specchierotti. Dolce signora che bruci. Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Dolce signora.

0: Venditti canta anche l'antiborghese Sora Rosa e il drammatico Ciao Uomo, vincitore di una gondola d'argento alla Mostra Internazionale della Musica Leggera di Venezia. Dopo Theorius Campus, il rapporto fra Antonello e Francesco si incrinerà. Per gelosie e incomprensioni, i due non collaboreranno più per molti anni. Theorius Campus finisce presto nel dimenticatoio e tutt'oggi è un disco per cultori. Francesco, quante me ne avete fatte negli anni 70? Quando te ne andasti con De André, io rimasi solo. Avevo un linguaggio meno forbito di voi, ma ugualmente forte e colto. Venivate a rovinare le presentazioni dei miei dischi, schiamazzando e mandando via la gente. E io mi arrabbiavo come una bestia e pensavo, ma sti due fighetti, ma che vogliono?
1: Antonello, ho fatto un grandissimo errore e ti chiedo scusa. Ti devo confessare che quando hai scritto l'inno della Roma sono rimasto spiazzato.
2: Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo.
1: Invece quella canzone è una straordinaria canzone. La canto in certi momenti formidabili della Roma. Come si fa a non cantarla?
0: Vedi com'è bello.
1: Ma dai, in effetti c'è stato un riavvicinamento fra me e te. Anche se in realtà noi ci siamo sempre sentiti e visti a pranzo.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è per bambini. Autore Geronimo Stilton, titolo Il piccolo libro della terra, edito da PM. Avete mai trascorso un fine settimana immersi nel verde, tra gli alberi, gli animali, i colori, i suoni che solo la nostra terra sa regalarci? Io e mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di vivere questa stratopica avventura alla scoperta della riserva naturale di Bianca Conchiglia e abbiamo imparato che il primo passo per proteggere la natura è conoscerla. Piccoli libri per parlare di grandi valori e rispetto della terra, perché leggere aiuta a diventare grandi e a scoprire il mondo.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Va bene. Chi dice che la sua fu una vita sopra le righe ha ragione. Freddie Mercury era esagerato. Troppe feste, troppo champagne, troppe sostanze. Insomma, Bacco, tabacco, Venere e l'uomo va in cenere. Ma l'artista è libero per definizione, è per canzone. I want to break free. Magari se Freddie non avesse condotto quella vita, sarebbe stato un anonimo far rock bulsara, addetto ai bagagli all'aeroporto di Heathrow. Un comune mortale sotto pressione come tutti noi, per cose comuni. Qualche nota biografica. Il padre faceva carriera nel British Colonial Office e Freddie nacque a Zanzibar, crebbe in India e si trasferì ancora adolescente nella contea del sesso medio, il Middlesex, in Inghilterra. Studia e si laurea in arti grafiche, cosa che gli tornerà utile per disegnare lo stemma della sua band. Due leoni per John Deacon e Roger Taylor, che sono del segno del leone, un granchio per Brian May, che è del cancro, e due fate per rappresentare il segno della Vergine di Freddie Mercury. La Q e la corona rappresentano il nome della band, i Queen. I denti erano in overbite. Ne aveva troppi, ma si rifiutava di farli aggiustare per paura di alterare le sue prestazioni vocali. In effetti, le corde vocali di Freddie erano speciali. Vibravano a 7,4 Hz, mentre noi comuni mortali oscilliamo fra 5,4 e 6,9. Qualcosa in più per mia suocera. Ma lei non è una comune mortale. E non aveva solo i denti in doppio. Siccome le idee gli venivano di notte, per catturare l'ispirazione, la spalliera del suo letto confinava con la tastiera di un pianoforte verticale, che gli suonava al contrario in qualsiasi momento. E le sue mani potevano piegarsi completamente all'indietro. Bohemian Rhapsody ne sa qualcosa.

Ma il letto non era l'unico posto insolito in cui Freddy scriveva. Lo faceva anche nella vasca da bagno. E lì infatti nacque la prima hit che i Queen piazzarono al numero uno negli Stati Uniti. Crazy Little Thing Called Love.

Amici gattofili, sappiate che Freddy amava i gatti e a un certo punto ne aveva fino a 10. Ma ne aveva uno preferito e gli dedicò una canzone.

Se un asteroide in orbita, scoperto nel 1991, è chiamato 17473. Ma il 1991 fu l'anno della morte di Freddie e l'asteroide fu ribattezzato Freddie Mercury. Oggi è lì, fra Marte e Giove, fluttua in estasi per i millenni a venire. Come canta Freddie Mercury? Don't stop me now. Mi sento vivo, sto fluttuando in estasi, quindi non fermarmi, perché mi sto divertendo. Ciao Freddie, ciao amici, alla prossima.

0: Sono le 9:58.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza, dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17:30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Christine Liu, casa editrice Slow Food. Il titolo: La casa sostenibile, consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita eco-friendly. Sono consigli e suggerimenti ed esempi pratici per adottare appunto uno stile di vita più vicino alla sostenibilità ambientale. Siete solo un individuo tra 7 miliardi di persone che popolano la Terra, ma le vostre azioni contano e possono influenzare positivamente la vita e la mentalità di chi vi sta intorno. Così scrive Christine Liu, che in questo libro vi dà consigli, una guida pratica a partire dal soggiorno, cucina, camera, letto, bagni, trucchi e consigli spiegati nel dettaglio per pensare di vivere in maniera che ha meno impatto appunto sull'ambiente. Il potere di un uomo, di una donna che fa la cosa giusta per il motivo giusto, al momento giusto, ed è in grado poi di influenzare le persone che gli stanno intorno. Christine Liu con La casa sostenibile, consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita eco-friendly.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: storie di musica e di bravi ragazzi.
1: Alla voce Giovanni Amara.
2: Kaboom. E che nome ci mettiamo? Chiamiamoci come il gatto, Arum. Sì, ma mettiamoci un po' di cultura. Che ne pensate del latino Procul Arum? Lontano dal gatto. Procul? Suona un po' sconcio. Facciamo Procol. Ok, Procol Arum. Le origini dei Procol Arum sono un tantinello contorte. Nascono nel 1962 per mano del fondatore Gary Brocker. Si chiamavano Paramounts. Forse volevano fare cinema. Ma suonavano pure e incisero un disco, Poison Ivy, che finì nella classifica inglese.

0: Ma non solo. Niente poco di meno che i Rolling Stones cominciarono a chiamarli la nostra band preferita. Così nell'agosto del 65 si esibirono tutte le sere in una piccola discoteca di Colico, sul lago di Como. E la fine della serata veniva segnata ogni volta dall'esecuzione della musica di A Whiter Shade of Pale, che in pratica era diventata la loro sigla. Tuttavia, senza altri successi successivi, nel 1966 i Paramounts si separarono. I movimenti di questi gruppi, soprattutto alle origini, sono sempre gli stessi. Chi va, chi viene, chi fonda, chi cambia mestiere. Poi però il semino musicale rispunta e i fuoriusciti si ritrovano e scoprono d'avere in mano una hit, la loro vecchia sigla. La associano al testo di una poesia surreale, shakerano con qualche nota sulla suite numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach e opla, la registrazione è pronta. E che nome ci mettiamo? Procol Harum.
1: L'hai già detto!
0: I Procol Harum inviano una copia a Radio London, una delle leggendarie stazioni offshore d'Inghilterra. Radio London. Dopo i primi ascolti, Radio London viene inondata di richieste per il brano. La casa discografica subodora, aria di successo e stampa il disco di gran carriera. Intanto i Procol Harum debuttano nel concerto di Londra di Jimi Hendrix il 4 giugno 1967. Quattro giorni dopo, A White Shadow Pale finisce al primo posto in classifica e il mese successivo è nelle classifiche americane.

In Italia, uno dei primi ad ascoltare il brano è Mogol, il quale scrive un testo in italiano completamente diverso dall'originale per i Dick Dick, con il titolo Senza luce. Il disco viene pubblicato il 20 agosto del 67 e va subito al primo posto in classifica, restando in hit parade per 17 settimane. Le vendite sono così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalty che gli arrivano come diritti d'autore dalla SIAE.

Dopo il fulmineo successo di A Wider Shade of Pale, i Procolarum incidono un altro 45 giri, Homburg. Anche questo brano viene inciso in italiano dai Camaleonti con il titolo L'ora dell'amore e arriva al primo posto in classifica, restando in Hit Parade per 11 settimane.

Seguono vicende alterne, con componenti del gruppo che vanno e vengono. I Procolarum non riescono a ripetere il boom dei dischi precedenti. Si sciolgono nel 1977. Si riuniranno nel 2000 con un concerto celebrativo a Londra, ma nel 2010 sono ancora là. Aprono la tournée negli Stati Uniti dei Jethro Tull e nel 2012 quella degli Yes. Nel 2017 i Procolarum hanno anche pubblicato un nuovo disco, Novum, appunto. Un loro fan ha scritto: «È difficile definire la sensazione che mi danno le loro canzoni. Ricordi d'infanzia, le prime infatuazioni di ragazzino, la 500 di mio padre stracarica di bagagli, quel contrasto fra ciò che sta accadendo e la pacatezza della voce narrante. L'inevitabile immagine del tramonto evocata dal verso dei gabbiani. Se c'è una cosa che mi rimette in pace, è la constatazione e al tempo stesso la speranza che se siamo capaci di creare cose così belle e immortali, dobbiamo per forza saper mettere rimedio ai nostri mali. Replace the cook, let no one leave alive. E questo è vero se ci fermiamo ai testi, alle musiche, insomma, all'arte. Quando invece sfrugugliamo fra le povertà umane, scopriamo che il mondo è paese, anche in casa Procolarum, dove il fondatore del gruppo, Gary Brooker, è stato in causa con il tastierista Matthew Fisher per i diritti d'autore di A Whiter Shade of Pale. Sembra che la sentenza favorevole a Brooker del Tribunale di Londra abbia procurato a Matthew Fisher una tonalità più bianca del pallido. Un abbraccio a distanza regolamentare a tutti e alla prossima.

0: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
0: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio CAF CGL Lombardia.

Il libro di oggi, Effetto Serra, Effetto Guerra, edito da Chiare Lettere, è scritto da un analista diplomatico, Grammenos Mastroieni, e un fisico del clima, Antonello Pasini. Questo libro va a prendere quello che è il problema dell'immigrazione, dei conflitti, e lo, come dire, visiona dalla parte del clima, con una prospettiva del tutto inedita. Pensiamo banalmente all'avanzare del deserto, alla desertificazione che mangia le colture, per cui diminuisce le possibilità di approvvigionamento per molte popolazioni e questo le spinge poi a spostarsi. Oppure alle guerre, che spingono intere parti di popolo a prendere e, come dire, spostarsi in viaggi della speranza verso luoghi più favorevoli. L'Italia in tutto questo è, su clima e guerra, è in prima linea, lo sanno bene a Lampedusa. E insomma, il climatologo e il diplomatico, che all'apparenza sono due, come dire, ruoli molto lontani, ma alla fine molto vicini, giungono alla stessa conclusione. Non possiamo lasciare da sole le popolazioni più povere davanti al cambiamento climatico e ai conflitti. Dobbiamo sostenerle. Uno, perché siamo tutti sulla stessa barca, e due, perché è, come dire, un'analisi corretta di quelli che sono i cambiamenti climatici e le dinamiche geopolitiche globali. Prendere coscienza dei rischi di un clima impazzito e favorire quelle che sono operazioni di pace sono, come dire, delle proposte inedite che avranno una portata incredibile. Effetto Serra, Effetto Guerra, di Grammenos Mastroieni e Antonello Pasini.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Va bene. Chi dice che la sua fu una vita sopra le righe ha ragione. Freddie Mercury era esagerato. Troppe feste, troppo champagne, troppe sostanze. Insomma, Bacco, tabacco, Venere e l'uomo va in cenere. Ma l'artista è libero per definizione, è per canzone. I want to break free. Magari se Freddie non avesse condotto quella vita, sarebbe stato un anonimo far rock bulsara, addetto ai bagagli all'aeroporto di Heathrow. Un comune mortale sotto pressione come tutti noi, per cose comuni. Qualche nota biografica. Il padre faceva carriera nel British Colonial Office e Freddie nacque a Zanzibar, crebbe in India e si trasferì ancora adolescente nella contea del sesso medio, il Middlesex, in Inghilterra. Studia e si laurea in arti grafiche, cosa che gli tornerà utile per disegnare lo stemma della sua band. Due leoni per John Deacon e Roger Taylor, che sono del segno del leone, un granchio per Brian May, che è del cancro, e due fate per rappresentare il segno della Vergine di Freddie Mercury. La Q e la corona rappresentano il nome della band, i Queen. I denti erano in overbite. Ne aveva troppi, ma si rifiutava di farli aggiustare per paura di alterare le sue prestazioni vocali. In effetti, le corde vocali di Freddie erano speciali. Vibravano a 7,4 Hz, mentre noi comuni mortali oscilliamo fra 5,4 e 6,9. Qualcosa in più per mia suocera. Ma lei non è una comune mortale. E non aveva solo i denti in doppio. Siccome le idee gli venivano di notte, per catturare l'ispirazione, la spalliera del suo letto confinava con la tastiera di un pianoforte verticale, che gli suonava al contrario in qualsiasi momento. E le sue mani potevano piegarsi completamente all'indietro. Bohemian Rhapsody ne sa qualcosa.

Ma il letto non era l'unico posto insolito in cui Freddy scriveva. Lo faceva anche nella vasca da bagno. E lì infatti nacque la prima hit che i Queen piazzarono al numero uno negli Stati Uniti. Crazy Little Thing Called Love.

Amici gattofili, sappiate che Freddy amava i gatti e a un certo punto ne aveva fino a 10. Ma ne aveva uno preferito e gli dedicò una canzone. In tutto il mondo ci saranno 4 gatti che possono vantare una canzone con dedica come questa, Delilah.

1988 Freddie Mercury collaborò con la cantante lirica Montserrat Caballé per l'album Barcelona. La title track era stata scritta con l'intenzione di usarla come tema per i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, ma Freddie purtroppo era morto l'anno prima. Montserrat Caballé quindi salì sul palco olimpico da sola, accompagnata dalla voce registrata di Freddie.

C'è un asteroide in orbita, scoperto nel 1991, è chiamato 17473. Ma il 1991 fu l'anno della morte di Freddy e l'asteroide fu ribattezzato Freddy Mercury. Oggi è lì, fra Marte e Giove, fluttua in estasi per i millenni a venire. Come canta Freddy Mercury? Don't stop me now. Mi sento vivo, sto fluttuando in estasi, quindi non fermarmi, perché mi sto divertendo. Ciao Freddy, ciao amici, alla prossima.

0: 11:59.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17:30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Sandro Carniel, Oceani, il futuro scritto nell'acqua. Edito da Oepli, è vincitore del premio Costa Smeralda del 2018. Il nostro pianeta, lo sappiamo, è ricoperto per più del 70% di acqua e il 95% di questa è salata. Eppure del nostro oceano sappiamo ancora poco e non percepiamo la sua importanza. Come mai non si esplorano i nostri mari? Perché non li conosciamo ancora? Quali forme di vita popolano anche gli sconfinati oscuri abissi che ancora non abbiamo esplorato? E quali le minacce che li stanno aggredendo? E quale ruolo svolgono nella stabilità del clima, nella stabilità del clima Terra? Ecco, questo libro farà capire quanto gli oceani sono indispensabili nella vita di ogni giorno e come sia necessario conoscerli meglio per poter beneficiare dei loro prodotti, sia per averli a lungo come alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici. Oceani, il futuro scritto nell'acqua, di Sandro Carniel.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Il loop che hai, dallo a Spotify.
1: Police Station, agente Watson, who speak?
2: Elementary Watson, this is Sherlock Holmes here. I want to segnalare un tizio con una trombetta che disturba al 221 B di Baker Street. Ripete sempre lo stesso motivetto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: At 221 B, there is a negozio di frutta e verdura there.
2: Alimentari, Watson. Frutta, verdura, latte.
1: And makes ottimi panini imbottiti.
2: That's all divertente, but elementary, Watson. What do we do with the guy con la trombetta? He loop my head.
1: Mando una pattuglia, così mi fanno un panino, while they are there.
2: Alimentare, Watson. You have a logica alimentare.
3: Beh, a dire il vero, quel parapaparapà non arrivava dal 221 di Baker Street, ma da una fermata della metropolitana, dove il tizio con la trombetta cominciò la propria carriera suonando la sua musica per la gente che passava. Lui era Jerry Rafferty, e da lì a qualche anno sarebbe diventato universalmente famoso per questa splendida Baker Street.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Dinuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica, scritto da Emanuela Busà e illustrato da Daniela Volpari, casa editrice Glifo, narra di Vera, una mongolfiera che sa bene che quando soffia il vento non sai mai dove ti potrà portare, e lei, che è terrorizzata dal volo, non ha mai messo il pallone fuori di casa. Ci penserà il burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco di avventure e incontri imprevedibili. Un viaggio per superare le proprie paure alla scoperta delle meraviglie della natura e di ciò che rende ognuno di noi unico e irripetibile. Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kaboom.
1: Storie di musica e di bravi ragazzi.
2: Alla voce Giovanni Amara.
0: Kaboom.
3: C'è un nuovo modo di fare musica nella Roma dei primi anni 70. Una Roma benestante. Una Roma libera che consente lo sbocciare di nuovi stili. Ci sono due giovanotti talentuosi, sono amici per la pelle, condividono, ciascuno a proprio modo, la passione per la musica. Antonello Venditti suona il pianoforte, compone canzoni popolari e romantiche. Francesco De Gregori suona la sua fedele chitarra, gioca con le parole e gli arpeggi. Le storie che raccontano sono diverse, ognuno le vede con la sua sensibilità. Nel 1972, Venditti e De Gregori, poco più che ventenni, sono assidui frequentatori del Folk Studio, dove fanno squadra con Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, i quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, di notte prima degli esami. Si fanno chiamare i giovani del folk. Bassignano ricorda così Antonello e Francesco. Antonello era barbuto, sempre col Montgomery, gli occhiali e la paranoia che gli toccassero il culo e i capelli. Francesco aveva poca barba, un impermeabile largo del babbo, una pipa spenta, tante letture allegoriche e un mito, Bob Dylan. Venditti e De Gregori creano insieme un disco. Lo chiamano Theorius Campus. C'è dentro una canzone che diventerà l'inno della città che ha dato loro i natali. La canta Venditti e da quel momento è destinata ad essere cantata per sempre.

Roma Capoccia è il ritratto più abusato e incantevole di Roma. Nella copertina di Teorio su Campus non appaiono né i volti né i nomi di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Loro preferiscono presentare il progetto usando il nome enigmatico inventato di Teorius Campus. La copertina originale riproduce un quadro del pittore inglese John Everett Millais, raffigurante la morte di Ofelia, il personaggio dell'Amleto di Shakespeare. Theorius Campus è la mescolanza di due personalità diverse che convivono nonostante le diversità. Il riferimento di Venditti è Elton John. De Gregori, invece, adora Bob Dylan e Leonard Cohen. Per De Gregori, il pezzo chiave dell'album è Signora Aquilone, dove l'autore canta: ho scritto

0: dirà poi De Gregori.
1: Sentivo che era una canzone importante e che ci sarei rimasto aggrappato.
0: De Gregori e Venditti scrivono anche il ritratto di una donna di mezz'età che, oltre alla bellezza, sta perdendo la propria famiglia, i vecchi album di foto, l'amante prezioso. E non le rimane più niente se non lacrime e specchi rotti. Dolce signora che bruci. Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Dolce

0: consumato.
1: Venditti canta anche l'antiborghese Sora Rosa e il drammatico Ciao Uomo, vincitore di una gondola d'argento alla Mostra Internazionale della Musica Leggera di Venezia. Dopo Theorius Campus, il rapporto fra Antonello e Francesco si incrinerà. Per gelosie e incomprensioni, i due non collaboreranno più per molti anni. Theorius Campus finisce presto nel dimenticatoio e tutt'oggi è un disco per cultori. Francesco, quante me ne avete fatte negli anni 70? Quando te ne andasti con De André, io rimasi solo. Avevo un linguaggio meno forbito di voi, ma ugualmente forte e colto. Venivate a rovinare le presentazioni dei miei dischi, schiamazzando e mandando via la gente. E io mi arrabbiavo come una bestia e pensavo, ma ste due fighetti, ma che vogliono?
2: Antonello, ho fatto un grandissimo errore e ti chiedo scusa. Ti devo confessare che quando hai scritto l'inno della Roma sono rimasto spiazzato.
3: Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo.
2: Invece quella canzone è una straordinaria canzone. La canto in certi momenti formidabili della Roma. Come si fa a non cantarla?
1: Vedi com'è bello.
2: Ma dai, in effetti c'è stato un riavvicinamento fra me e te. Anche se in realtà noi ci siamo sempre sentiti e visti a pranzo o a cena. Non avevamo mai pensato di suonare insieme però. E invece, miracolosamente è successo.
3: Grazie Roma.
2: Non so dire neppure quando.
1: Quando, Francesco? Adesso non te lo ricordi neppure.
2: Oh, mica sono un rimbambito.
1: Ah, te lo ricordi? Quando abbiamo fatto quel disco insieme, Theorius Campus. Ecco, io credo che noi due siamo ancora quelli. Gli autori di Alexis Theorius Campus, che quando suona l'organo sfonda il cielo.
4: Camp.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Monica Pais, edito da Longanesi, L'incendio del Bosco Grande. L'inferno durò circa 4 giorni, senza che nessuno riuscisse a ostacolarlo. Un fronte di 50 chilometri con fiamme anche alte 50 metri. Interi paesi evacuati, boschi, uliveti, pascoli, fattorie, tutto bruciato. È il luglio del 2021 e il Montiferru va a fuoco. Come un invincibile fiammeggiante drago che si vede perfino dallo spazio, il rogo comincia, come dire, a mangiarsi tutto quello che incontra sulla sua strada. Raccontata a due voci, da Monica e da Meta, la piccola volpe che è sopravvissuta all'incendio, viene raccontato questo grande rogo del Montiferru, che si scolpisce in queste pagine nella sua dimensione epica per la salvezza e la salvaguardia di ciò che abbiamo di più caro, quel mondo naturale a cui tutti noi apparteniamo.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Va bene. Chi dice che la sua fu una vita sopra le righe ha ragione. Freddie Mercury era esagerato. Troppe feste, troppo champagne, troppe sostanze. Insomma, Bacco, tabacco, Venere e l'uomo va in cenere. Ma l'artista è libero per definizione, è per canzone. I want to break free. Magari se Freddie non avesse condotto quella vita, sarebbe stato un anonimo far rock Bulsara, addetto ai bagagli all'aeroporto di Heathrow. Un comune mortale sotto pressione come tutti noi, per cose comuni. Qualche nota biografica. Il padre faceva carriera nel British Colonial Office e Freddie nacque a Zanzibar, crebbe in India e si trasferì ancora adolescente nella contea del sesso medio, il Middlesex, in Inghilterra. Studia e si laurea in arti grafiche, cosa che gli tornerà utile per disegnare lo stemma della sua band. Due leoni per John Deacon e Roger Taylor, che sono del segno del leone, un granchio per Brian May, che è del cancro, e due fate per rappresentare il segno della Vergine di Freddie Mercury. La Q e la corona rappresentano il nome della band, i Queen. I denti erano in overbite, ne aveva troppi, ma si rifiutava di farli aggiustare per paura di alterare le sue prestazioni vocali. In effetti, le corde vocali di Freddie erano speciali, vibravano a 7,4 Hz, mentre noi comuni mortali oscilliamo fra 5,4 e 6,9, qualcosa in più per mia suocera. Ma lei non è una comune mortale. E non aveva solo i denti in doppio. Siccome le idee gli venivano di notte, per catturare l'ispirazione, la spalliera del suo letto confinava con la tastiera di un pianoforte verticale, che gli suonava al contrario in qualsiasi momento. E le sue mani potevano piegarsi completamente all'indietro. Bohemian Rhapsody ne sa qualcosa.

Ma il letto non era l'unico posto insolito in cui Freddy scriveva. Lo faceva anche nella vasca da bagno. E lì infatti nacque la prima hit che i Queen piazzarono al numero uno negli Stati Uniti. Crazy Little Thing Called Love.

Amici gattofili, sappiate che Freddy amava i gatti e a un certo punto ne aveva fino a 10. Ma ne aveva uno preferito e gli dedicò una canzone. In tutto il mondo ci saranno 4 gatti che possono vantare una canzone con dedica come questa, Delilah.

Nel 1988 Freddie Mercury collaborò con la cantante lirica Montserrat Caballé per l'album Barcelona. La title track era stata scritta con l'intenzione di usarla come tema per i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, ma Freddie purtroppo era morto l'anno prima. Montserrat Caballé quindi salì sul palco olimpico da sola, accompagnata dalla voce registrata di Freddie.

C'è un asteroide in orbita, scoperto nel 1991, è chiamato 17473. Ma il 1991 fu l'anno della morte di Freddy e l'asteroide fu ribattezzato Freddy Mercury. Oggi è lì, fra Marte e Giove, fluttua in estasi per i millenni a venire. Come canta Freddy Mercury? Don't stop me now. Mi sento vivo, sto fluttuando in estasi, quindi non fermarmi, perché mi sto divertendo. Ciao Freddy. Ciao amici, alla prossima!

0: Sono le 15 in punto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi di James Lovelock, Gaia, nuove idee sull'ecologia, edito da Bollati Boringhieri, è apparso per la prima volta nel 1979. Lovelock dice che la Terra è Gaia, un organismo vivente capace di autoregolarsi e di rispondere a tutti quei fattori nuovi e avversi che ne vanno a turbare i normali equilibri naturali. Per cui questo libro ha rivoluzionato un po' dalla sua apparizione l'ecologia e gli studi sull'ambiente, offrendo una visione, come dire, mediana, una prospettiva nuova, equidistante dall'eccessivo catastrofismo, ma anche dall'eccessivo ottimismo che dice che l'uomo non è responsabile del disastro ambientale. James Lovelock con Gaia, nuove idee sull'ecologia.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Caro amico, adesso ti scrivo. E siccome sei molto lontano, anche a voce ti scriverò. Forse non ti ricordi di me. Sulla terra mi chiamavo Lucio Dalla. Ero un musicista, un cantante, anche un dottore honoris causa in lettere e filosofia. Magari ora non riconosci la mia voce. È che qui dove sono adesso conserviamo memoria di quel che siamo stati, ma cambiamo alcune nostre caratteristiche. Ora non mi chiedere perché non sono autorizzato a spifferare. Una volta suonavo il clarinetto jazz. Pensa che nella mia band c'era anche Pupi Avati. Sì, proprio lui, il regista. Non l'avresti detto, eh? Beh, senza falsa modestia, io suonavo meglio di lui. So che lui per ripicca va dicendo in giro che io ero piccolo e brutto, ma è solo invidia. Amavo il jazz. Ma Gino Paoli mi convinse a cantare dopo aver ascoltato la mia 4 marzo 1943. Dice

0: ammazzato.
1: Ho conosciuto un sacco di gente importante. Ho suonato con Chet Baker quando avevo appena 16 anni e ho giocato a Flipper con Andy Warhol in un bar di Roma negli anni 60. Sono stato figlio unico. Per mia madre ero Lucius Genius Dallas. Quando ero piccolo era convinta che io fossi un genio. Se la tirava con tutte le madri. E mio figlio qua, e mio figlio là. Arrivò al punto che mi fece fare un esame per misurare la mia intelligenza. Scoprirono invece che ero al di sotto del normale. Forse è per questo che il nodo alle scarpe ho imparato a farlo a 20 anni. Ecco perché ho scritto in una canzone che nella vita l'impresa eccezionale è essere normale.
2: Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
1: Quando ho potuto, ho cercato di dare una possibilità, un aiuto a tutti. Perché gli angeli non sono nei cieli, ma fra gli uomini sono i più poveri, i più soli.

io e te. Lì da voi cerchiamo tutti di imparare a vivere ed è affascinante scoprire come. Io avevo scoperto che scrivendo canzoni potevo condividere la mia vita con la gente. Per questo non mi sono mai sentito solo, perché qualcosa di me era dentro gli altri e qualcosa degli altri era dentro me. Anna e Marco, per esempio, l'ho scritta ascoltando i discorsi di due ragazzi che frequentavano un bar di periferia, dove anch'io andavo a giocare a flipper. E mentre giocavo, ascoltavo i loro sogni minimi, la moto, la commedia americana.

0: potrebbe andar via.
1: La parola che più ho usato nelle mie canzoni è stata amore. L'amore è una specie di vento. Non sai da dove viene, non sai dove va. Il mistero dell'amore è che non si ferma. E quando non ce l'hai, è più importante di quando ce l'hai. Perché l'attesa dell'amore è la parte più bella. L'amore è una specie di caldaia che ti fa dire le cose perché non puoi tenerle dentro e devi sputare fuori.
0: Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore.
1: Ah, a proposito dello sputo, ero un campione di sputo. Centravo qualunque cosa in movimento. E i piccioni di Piazza Grande, a Bologna, ne sanno qualcosa. Invece, una parola che non troverai mai nelle mie canzoni è cioccolata. Io non sopporto la cioccolata. E quando da piccolo mi regalavano le uova di cioccolata, le prendevo a calci e le frantumavo contro il muro.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire?
1: Ho sempre cercato di dare il meglio di me nelle mie canzoni, anche in quelle ritenute più leggere. Attenti al lupo, per esempio, può sembrare un balletto stupido, ma non lo è. È invece il copione di un film sul varietà, come diceva il mio amico Pupi, che di cinema, al contrario del jazz, se ne intende. Io amo il cinema, forse più della musica. E quando scrivevo canzoni, era come se le parole io le vedessi. Futura avrebbe dovuto essere una sceneggiatura, la sceneggiatura di un film.

La più bella canzone che ho scritto è quella che tutti non conoscono, Enna. La storia di un soldato slavo che durante la guerra fratricida dei Balcani si rifiuta di uccidere.

Devi sempre avere la forza di andare contro. Se vai contro, impari a navigare. E ti senti un po' eroe. Ho abitato in Sicilia. Sono stato vicino di casa di Battiato. Un amico profondo, forse un po' complicato.

0: festa del patrono.
1: Ho anche prodotto un vino chiamato Stronzetto dell'Etna. C'era proprio scritto così sull'etichetta. Stronzetto dell'Etna. Mai assaggiato, purtroppo, perché sono astemio.
0: Sono siciliano, mezzo africano.
1: Io amo la Sicilia, amo il sud. Il mio più grande successo l'ho scritto a Sorrento, dove ero in vacanza con la mia barca, che mi si ruppe e dovetti andare in albergo in attesa che la riparassero. Il destino volle farmi alloggiare nella stessa camera che era stata di Caruso. C'era ancora il suo piano. Mi sedetti, cominciai a suonare e composi Caruso.
0: Qui dove il mare luce.

0: Dai 60 anni in su mi sembrava tutto più piacevole. Amavo di più la vita. Mi stimolava a fare le cose che non avevo mai fatto. E negli ultimi tempi ero diventato quasi frenetico. Anche se il mio corpo non mi accompagnava come prima, sentivo che la mia voce era migliorata. Era più matura.
1: Noi che perdimmo pace o sonno, non ci dicemmo mai perché. Voce che va se non vanno, non so sti voce o venè. Pure ti chiamo e non rispondo. Per far rispetto a me.
0: Sono morto una mattina che non me ne sono nemmeno accorto. Forse è stato meglio così. Avevo paura della vecchiaia. Paura di non saper fare più il musicista.
1: Tenemmo già così. Anima cuore.
0: Caro amico, so che quando l'hai appreso mi hai dedicato i tuoi momenti preziosi e ti sono grato.
1: Non c'è

안내맥고 드는 뭐 자꾸지 안내맥고래 드는 뭐 자꾸지.

0: Questa è Radio CAF CGIL Lombardia.
1: Sono le 16 in punto.
0: Radio CAF CGIL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza, dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: State ascoltando Radio CAF CGIL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Christine Liu, casa editrice Slow Food. Il titolo: La casa sostenibile, consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita eco-friendly. Sono consigli e suggerimenti ed esempi pratici per adottare appunto uno stile di vita più vicino alla sostenibilità ambientale. Siete solo un individuo tra 7 miliardi di persone che popolano la Terra, ma le vostre azioni contano e possono influenzare positivamente la vita e la mentalità di chi vi sta intorno. Così scrive Christine Liu, che in questo libro vi dà consigli, una guida pratica a partire dal soggiorno, cucina, camera, letto, bagni, trucchi e consigli spiegati nel dettaglio per pensare di vivere in maniera che ha meno impatto appunto sull'ambiente. Il potere di un uomo, di una donna che fa la cosa giusta per il motivo giusto, al momento giusto, ed è in grado poi di influenzare le persone che gli stanno intorno. Christine Liu con La casa sostenibile, consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita eco-friendly.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio CAF CGL Lombardia.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, di un autore illustre come Bill Gates, il fondatore di Microsoft, Clima, come evitare il disastro climatico, le soluzioni di oggi, le sfide di domani. Casa editrice La Nave di Teseo. Un saggio documentato autorevole di Bill Gates dove presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare quelle che sono le emissioni di gas serra. Bill Gates infatti ha passato gli ultimi 10 anni a studiare le cause e gli effetti di quello che è il cambiamento climatico, avvalendosi ovviamente di consulenti come fisici, chimici, biologi, ingegneri e esperti di scienze politiche e finanza, e spiega passo passo perché dobbiamo evitare assolutamente questo disastro e come farlo, cioè andando ad azzerare quelli che sono le emissioni di gas serra. L'autore presenta un programma concreto per arrivare quindi a queste emissioni zero, suggerendo non soltanto politiche, ma anche quello che possiamo fare concretamente noi cittadini, come privati, come singoli. Bill Gates scrive: ho scritto questo libro perché vedo non solo il problema del cambiamento climatico, ma anche l'occasione per risolverlo. Bill Gates con Clima, come evitare il disastro climatico, le soluzioni di oggi, le sfide di domani.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Il loop che hai, dallo a Spotify.
1: Police Station, agente Watson, who speak?
2: Elementary Watson, this is Sherlock Holmes here. I want to segnalare un tizio con una trombetta che disturba al 221 B di Baker Street. Ripete sempre lo stesso motivetto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: At 221 B there is a negozio di frutta e verdura there.
2: Alimentari, Watson. Frutta, verdura, latte.
1: And makes ottimi panini imbottiti.
2: That's all divertente, but elementary, Watson. What do we do with the guy con la trombetta? He loop my head.
1: Mando una pattuglia, così mi fanno un panino, while they are there.
2: Alimentare, Watson. You have a logica alimentare.
3: Beh, a dire il vero, quel parappa parapà non arrivava dal 221 di Baker Street, ma da una fermata della metropolitana, dove il tizio con la trombetta cominciò la propria carriera suonando la sua musica per la gente che passava. Lui era Jerry Rafferty, e da lì a qualche anno sarebbe diventato universalmente famoso per questa splendida Baker Street.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi, Le otto montagne, di Paolo Cognetti, edito da Einaudi, è vincitore del premio Strega nel 2017 e anche vincitore del premio Strega Giovani nel 2017. La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. Lo sa bene Paolo Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta questo potentissimo romanzo, una storia di amicizia tra due ragazzi e poi due uomini, così diversi da assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale, fatto di fughe e tentativi di ritorno, alla continua ricerca di una strada per riconoscersi. Le otto montagne, di Paolo Cognetti.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio CAF CGIL Lombardia.
1: Sono le 19 in punto.
0: Radio CAF CGIL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: State ascoltando Radio CAF CGIL Lombardia.

0: Il libro di oggi è L'ecologia spiegata ai bambini, scritto da Marco Rizzo e illustrato da La Tram, edito da Becco Giallo. È la storia della volpe Sandy che sentiva che c'era qualcosa che non andava nel suo piccolo mondo, ma solo grazie al pellicano Ettore si accorse che intorno a lei le foreste venivano abbattute senza sosta, gli incendi divoravano l'erba, i ghiacciai si scioglievano e la barriera corallina ormai stava scomparendo. La situazione era critica, ma qualcosa ancora poteva essere fatto. Età consigliata di lettura 6 anni. L'ecologia spiegata ai bambini.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Caro amico, adesso ti scrivo. E siccome sei molto lontano, anche a voce ti scriverò. Forse non ti ricordi di me. Sulla terra mi chiamavo Lucio Dalla. Ero un musicista, un cantante, anche un dottore honoris causa in lettere e filosofia. Magari ora non riconosci la mia voce. È che qui dove sono adesso conserviamo memoria di quel che siamo stati, ma cambiamo alcune nostre caratteristiche. Ora non mi chiedere perché non sono autorizzato a spifferare. Una volta suonavo il clarinetto jazz. Pensa che nella mia band c'era anche Pupi Avati. Sì, proprio lui, il regista. Non l'avresti detto, eh? Beh, senza falsa modestia, io suonavo meglio di lui. So che lui per ripicca va dicendo in giro che io ero piccolo e brutto, ma è solo invidia. Amavo il jazz, ma Gino Paoli mi convinse a cantare dopo aver ascoltato la mia 4 marzo 1943.
1: Dice

0: ammazzato.
1: Ho conosciuto un sacco di gente importante. Ho suonato con Chet Baker quando avevo appena 16 anni e ho giocato a Flipper con Andy Warhol in un bar di Roma negli anni 60. Sono stato figlio unico. Per mia madre ero Lucius Genius Dallas. Quando ero piccolo era convinta che io fossi un genio. Se la tirava con tutte le madri. E mio figlio qua, e mio figlio là. Arrivò al punto che mi fece fare un esame per misurare la mia intelligenza. Scoprirono invece che ero al di sotto del normale. Forse è per questo che il nodo alle scarpe ho imparato a farlo a 20 anni. Ecco perché ho scritto in una canzone che nella vita l'impresa eccezionale è essere normale.
2: Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
1: Quando ho potuto ho cercato di dare una possibilità, un aiuto a tutti. Perché gli angeli non sono nei cieli, ma fra gli uomini sono i più poveri, i più soli.

Lì da voi cerchiamo tutti di imparare a vivere ed è affascinante scoprire come. Io avevo scoperto che scrivendo canzoni potevo condividere la mia vita con la gente. Per questo non mi sono mai sentito solo, perché qualcosa di me era dentro gli altri e qualcosa degli altri era dentro me. Anna e Marco, per esempio, l'ho scritta ascoltando i discorsi di due ragazzi che frequentavano un bar di periferia, dove anch'io andavo a giocare a flipper. E mentre giocavo, ascoltavo i loro sogni minimi, la moto, la commedia americana.

0: vorrebbe andar via.
1: La parola che più ho usato nelle mie canzoni è stata amore. L'amore è una specie di vento. Non sai da dove viene, non sai dove va. Il mistero dell'amore è che non si ferma. E quando non ce l'hai, è più importante di quando ce l'hai, perché l'attesa dell'amore è la parte più bella. L'amore è una specie di caldaia che ti fa dire le cose perché non puoi tenerle dentro e devi sputare fuori.
0: Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore.
1: Ah, a proposito dello sputo, ero un campione di sputo. Centravo qualunque cosa in movimento. E i piccioni di Piazza Grande, a Bologna, ne sanno qualcosa. Invece, una parola che non troverai mai nelle mie canzoni è cioccolata. Io non sopporto la cioccolata. E quando da piccolo mi regalavano le uova di cioccolata, le prendevo a calci e le frantumavo contro il muro.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire?
1: Ho sempre cercato di dare il meglio di me nelle mie canzoni, anche in quelle ritenute più leggere. Attenti al lupo, per esempio, può sembrare un balletto stupido, ma non lo è. È invece il copione di un film sul varietà, come diceva il mio amico Pupi, che di cinema, al contrario del jazz, se ne intende. Io amo il cinema, forse più della musica. E quando scrivevo canzoni, era come se le parole io le vedessi. Futura avrebbe dovuto essere una sceneggiatura, la sceneggiatura di un film.

La più bella canzone che ho scritto è quella che tutti non conoscono. Enna. È la storia di un soldato slavo che durante la guerra fratricida dei Balcani si rifiuta di uccidere.

devi sempre avere la forza di andare contro. Se vai contro, impari a navigare e ti senti un po' eroe. Ho abitato in Sicilia. Sono stato vicino di casa di Battiato, un amico profondo, forse un po' complicato.

0: festa del patrono.
1: Ho anche prodotto un vino chiamato Stronzetto dell'Etna. C'era proprio scritto così sull'etichetta. Stronzetto dell'Etna. Mai assaggiato, purtroppo, perché sono astemio.
0: Sono siciliano, mezzo africano.
1: Io amo la Sicilia, amo il sud. Il mio più grande successo l'ho scritto a Sorrento, dove ero in vacanza con la mia barca, che mi si ruppe e dovetti andare in albergo in attesa che la riparassero. Il destino volle farmi alloggiare nella stessa camera che era stata di Caruso. C'era ancora il suo piano. Mi sedetti, cominciai a suonare e composi Caruso.
0: Qui dove il mare luce.

0: Dai 60 anni in su mi sembrava tutto più piacevole. Amavo di più la vita. Mi stimolava a fare le cose che non avevo mai fatto. E negli ultimi tempi ero diventato quasi frenetico. Anche se il mio corpo non mi accompagnava come prima, sentivo che la mia voce era migliorata. Era più matura.
1: Noi che perdimmo pace o sonno, non ci dicimmo mai perché. Voce che va se non vanno, non so sti voce o ne. Pure ti chiamo e non rispondo. Per far rispetto a me.
0: Sono morto una mattina che non me ne sono nemmeno accorto. Forse è stato meglio così. Avevo paura della vecchiaia. Paura di non saper fare più il musicista.
1: Tenemmo già così. Anemco.
0: Caro amico, so che quando l'hai appreso mi hai dedicato i tuoi momenti preziosi e ti sono grato.
1: Non ce la sanno più. Manca per noi.
0: La vita mi ha amato tanto e sono riconoscente a Dio per il dono della fede.
1: Sto desiderio è te.
0: Forse ho scollinato troppo presto.
1: Mi fa paura.
0: Ne avrei avute di cose da fare ancora.
1: Campa con te, sempre con te, per non morire.
0: Ma tranquillo, ho ancora tante lettere da scrivere. Questa è solo la prima.
1: Tenimmoci a così.

vedne ma già così. Anime e cuore. Tenemmo già così.

0: Radio CAF CGL Lombardia.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tre femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30, attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio CAF CGL Lombardia. State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Henry David Thoreau, Walden, ovvero Vita nei boschi, casa editrice Rizzoli. Nel luglio del 1845 Henry Thoreau, a 28 anni, lascia la sua città natale e va a vivere lungo le rive di un lago, il lago Walden, in una capanna da lui stesso costruita, e vi rimane oltre 2 anni. Nella quiete di questo bosco coltiva il suo orto, legge e osserva gli animali, passeggia nella natura fino a qualche villaggio vicino. Thoreau vuole marciare al suono di un tamburo diverso e cerca la libertà immergendosi nei ritmi di quella che è la natura. Testo seminale della consapevolezza ambientalista e caposaldo della controcultura americana, Walden è il resoconto autobiografico di questo esperimento di vita solitaria, la cronaca quotidiana di un ritorno a quella che è la semplicità, una dichiarazione di indipendenza della pochezza morale di una società dedita all'accumulazione solo della ricchezza. Walden, ovvero Vita nei boschi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Va bene. Chi dice che la sua fu una vita sopra le righe ha ragione. Freddie Mercury era esagerato. Troppe feste, troppo champagne, troppe sostanze. Insomma, Bacco, tabacco, Venere e l'uomo va in cenere. Ma l'artista è libero per definizione, è per canzone. I want to break free. Magari se Freddie non avesse condotto quella vita, sarebbe stato un anonimo Farrokh Bulsara, addetto ai bagagli all'aeroporto di Heathrow. Un comune mortale sotto pressione come tutti noi, per cose comuni. Qualche nota biografica. Il padre faceva carriera nel British Colonial Office e Freddie nacque a Zanzibar, crebbe in India e si trasferì ancora adolescente nella contea del sesso medio, il Middlesex, in Inghilterra. Studia e si laurea in arti grafiche, cosa che gli tornerà utile per disegnare lo stemma della sua band. Due leoni per John Deacon e Roger Taylor, che sono del segno del leone, un granchio per Brian May, che è del cancro, e due fate per rappresentare il segno della Vergine di Freddie Mercury. La Q e la corona rappresentano il nome della band, i Queen. I denti erano in overbite. Ne aveva troppi, ma si rifiutava di farli aggiustare per paura di alterare le sue prestazioni vocali. In effetti, le corde vocali di Freddie erano speciali. Vibravano a 7,4 Hz, mentre noi comuni mortali oscilliamo fra 5,4 e 6,9. Qualcosa in più per mia suocera. Ma lei non è una comune mortale. E non aveva solo i denti in doppio. Siccome le idee gli venivano di notte, per catturare l'ispirazione, la spalliera del suo letto confinava con la tastiera di un pianoforte verticale, che gli suonava al contrario in qualsiasi momento. E le sue mani potevano piegarsi completamente all'indietro. Bohemian Rhapsody ne sa qualcosa.

Ma il letto non era l'unico posto insolito in cui Freddy scriveva. Lo faceva anche nella vasca da bagno. E lì infatti nacque la prima hit che i Queen piazzarono al numero uno negli Stati Uniti. Crazy Little Thing Called Love.

Amici gattofili, sappiate che Freddy amava i gatti e a un certo punto ne aveva fino a 10. Ma ne aveva uno preferito e gli dedicò una canzone. In tutto il mondo ci saranno 4 gatti che possono vantare una canzone con dedica come questa, Delilah.

1988, Freddie Mercury collaborò con la cantante lirica Montserrat Caballé per l'album Barcelona. La title track era stata scritta con l'intenzione di usarla come tema per i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, ma Freddie, purtroppo, era morto l'anno prima. Montserrat Caballé, quindi, salì sul palco olimpico da sola, accompagnata dalla voce registrata di Freddie.

C'è un asteroide in orbita, scoperto nel 1991, è chiamato 17473. Ma il 1991 fu l'anno della morte di Freddie e l'asteroide fu ribattezzato Freddie Mercury. Oggi è lì, fra Marte e Giove, fluttua in estasi per i millenni a venire. Come canta Freddie Mercury? Don't stop me now. Mi sento vivo, sto fluttuando in estasi, quindi non fermarmi, perché mi sto divertendo. Ciao Freddie, ciao amici, alla prossima.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza, dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Sandro Carniel, Oceani, il futuro scritto nell'acqua. Edito da Oepli, è vincitore del premio Costa Smeralda del 2018. Il nostro pianeta, lo sappiamo, è ricoperto per più del 70% di acqua e il 95% di questa è salata. Eppure del nostro oceano sappiamo ancora poco e non percepiamo la sua importanza. Come mai non si esplorano i nostri mari? Perché non li conosciamo ancora? Quali forme di vita popolano anche gli sconfinati oscuri abissi che ancora non abbiamo esplorato? E quali le minacce che li stanno aggredendo? E quale ruolo svolgono nella stabilità del clima, nella stabilità del clima Terra? Ecco, questo libro farà capire quanto gli oceani sono indispensabili nella vita di ogni giorno e come sia necessario conoscerli meglio per poter beneficiare dei loro prodotti, sia per averli a lungo come alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici. Oceani, il futuro scritto nell'acqua, di Sandro Carniel.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.
1: Il loop che hai dallo a Spotify.
2: Police Station, agente Watson, who speak?
3: Elementary Watson, this is Sherlock Holmes here. I want to segnalare un tizio con una trombetta che disturba al 221 B di Baker Street. Ripete sempre lo stesso motivetto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: At 221 B, there is a negozio di frutta e verdura there.
3: Alimentari, Watson. Frutta, verdura, latte.
2: And makes ottimi panini imbottiti.
3: That's all divertente, but elementary, Watson. What do we do with the guy con la trombetta? He loop my head.
2: Mando una pattuglia. Cosa mi fanno un panino? While they are there.
3: Alimentare, Watson. You have a logica alimentare.
4: Beh, a dire il vero, quel parappa parapà non arrivava dal 221 di Baker Street, ma da una fermata della metropolitana, dove il tizio con la trombetta cominciò la propria carriera suonando la sua musica per la gente che passava. Lui era Jerry Rafferty, e da lì a qualche anno sarebbe diventato universalmente famoso per questa splendida Baker Street.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è per bambini. Autore Geronimo Stilton, titolo Il piccolo libro della terra, edito da PM. Avete mai trascorso un fine settimana immersi nel verde, tra gli alberi, gli animali, i colori, i suoni che solo la nostra terra sa regalarci? Io e mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di vivere questa stratopica avventura alla scoperta della riserva naturale di Bianca Conchiglia e abbiamo imparato che il primo passo per proteggere la natura è conoscerla. Piccoli libri per parlare di grandi valori e rispetto della terra, perché leggere aiuta a diventare grandi e a scoprire il mondo.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio CAF CGIL Lombardia.
1: Kaboom. Storie di musica e di bravi ragazzi.
2: Alla voce Giovanni Amara.
1: Kaboom.
3: E che nome ci mettiamo? Chiamiamoci come il gatto, Arum. Sì, ma mettiamoci un po' di cultura. Che ne pensate del latino procul arum? Lontano dal gatto. Procul? Suona un po' sconcio. Facciamo procol. Ok, procol arum. Le origini dei Procolarum sono un tantinello contorte. Nascono nel 1962 per mano del fondatore Gary Brocker. Si chiamavano Paramounts. Forse volevano fare cinema. Ma suonavano pure e incisero un disco, Poison Ivy, che finì nella classifica inglese.

0: Ma non solo. Niente poco di meno che i Rolling Stones cominciarono a chiamarli la nostra band preferita. Così nell'agosto del 65 si esibirono tutte le sere in una piccola discoteca di Colico, sul lago di Como. E la fine della serata veniva segnata ogni volta dall'esecuzione della musica di A Whiter Shade of Pale, che in pratica era diventata la loro sigla. Tuttavia, senza altri successi successivi, nel 1966 i Paramounts si separarono. I movimenti di questi gruppi, soprattutto alle origini, sono sempre gli stessi. Chi va, chi viene, chi fonda, chi cambia mestiere. Poi però il semino musicale rispunta e i fuoriusciti si ritrovano e scoprono d'avere in mano una hit, la loro vecchia sigla. La associano al testo di una poesia surreale, shakerano con qualche nota sulla suite numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach e opla, la registrazione è pronta. E che nome ci mettiamo? Procol Harum.
1: L'hai già detto!
0: I Procol Harum inviano una copia a Radio London, una delle leggendarie stazioni offshore d'Inghilterra. Radio London. Dopo i primi ascolti, Radio London viene inondata di richieste per il brano. La casa discografica subodora aria di successo e stampa il disco di gran carriera. Intanto i Procol Harum debuttano nel concerto di Londra di Jimi Hendrix il 4 giugno 1967. Quattro giorni dopo, A White Shadow Pale finisce al primo posto in classifica e il mese successivo è nelle classifiche americane.

In Italia, uno dei primi ad ascoltare il brano è Mogol, il quale scrive un testo in italiano completamente diverso dall'originale per i Dick Dick, con il titolo Senza luce. Il disco viene pubblicato il 20 agosto del 67 e va subito al primo posto in classifica, restando in hit parade per 17 settimane. Le vendite sono così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalty che gli arrivano come diritti d'autore dalla SIAE.

Dopo il fulmineo successo di A Wider Shade of Pale, i Procolarum incidono un altro 45 giri, Homburg. Anche questo brano viene inciso in italiano dai Camaleonti con il titolo L'ora dell'amore e arriva al primo posto in classifica, restando in Hit Parade per 11 settimane.

Nel 1972 i Procolarum sfornano ancora un apprezzabile trionfo con Assaulty Dog, adottato in Italia come sigla per un programma della Rai che si chiamava Avventure.

Seguono vicende alterne, con componenti del gruppo che vanno e vengono. I Procolarum non riescono a ripetere il boom dei dischi precedenti. Si sciolgono nel 1977. Si riuniranno nel 2000 con un concerto celebrativo a Londra. Ma nel 2010 sono ancora là. Aprono la tournée negli Stati Uniti dei Jethro Tull e nel 2012 quella degli Yes. Nel 2017 i Procolarum hanno anche pubblicato un nuovo disco, Novum, appunto. Un loro fan ha scritto: «È difficile definire la sensazione che mi danno le loro canzoni. Ricordi d'infanzia, le prime infatuazioni di ragazzino, la 500 di mio padre stracarica di bagagli, quel contrasto fra ciò che sta accadendo e la pacatezza della voce narrante. L'inevitabile immagine del tramonto evocata dal verso dei gabbiani. Se c'è una cosa che mi rimette in pace, è la constatazione e al tempo stesso la speranza che se siamo capaci di creare cose così belle e immortali, dobbiamo per forza saper mettere rimedio ai nostri mali. Replace the cook, let no one leave alive. E questo è vero se ci fermiamo ai testi, alle musiche, insomma, all'arte. Quando invece sfrugugliamo fra le povertà umane, scopriamo che il mondo è paese, anche in casa Procolarum, dove il fondatore del gruppo, Gary Brooker, è stato in causa con il tastierista Matthew Fisher per i diritti d'autore di A Whiter Shade of Pale. Sembra che la sentenza favorevole a Brooker del Tribunale di Londra abbia procurato a Matthew Fisher una tonalità più bianca del pallido. Un abbraccio a distanza regolamentare a tutti e alla prossima.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua all'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne, perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza. Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Monica Pais, edito da Longanesi, L'incendio del Bosco Grande. L'inferno durò circa 4 giorni, senza che nessuno riuscisse a ostacolarlo. Un fronte di 50 chilometri con fiamme anche alte 50 metri. Interi paesi evacuati, boschi, uliveti, pascoli, fattorie, tutto bruciato. È il luglio del 2021 e il Montiferru va a fuoco. Come un invincibile fiammeggiante drago che si vede perfino dallo spazio, il rogo comincia, come dire, a mangiarsi tutto quello che incontra sulla sua strada. Raccontata a due voci, da Monica e da Meta, la piccola volpe che è sopravvissuta all'incendio, viene raccontato questo grande rogo del Montiferru, che si scolpisce in queste pagine nella sua dimensione epica per la salvezza e la salvaguardia di ciò che abbiamo di più caro, quel mondo naturale a cui tutti noi apparteniamo.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Va bene. Chi dice che la sua fu una vita sopra le righe ha ragione. Freddie Mercury era esagerato. Troppe feste, troppo champagne, troppe sostanze. Insomma, Bacco, tabacco, Venere e l'uomo va in cenere. Ma l'artista è libero per definizione, è per canzone. Magari se Freddie non avesse condotto quella vita, sarebbe stato un anonimo far rock bulsara, addetto ai bagagli all'aeroporto di Heathrow. Un comune mortale sotto pressione come tutti noi, per cose comuni. Qualche nota biografica. Il padre faceva carriera nel British Colonial Office e Freddie nacque a Zanzibar, crebbe in India e si trasferì ancora adolescente nella contea del sesso medio, il Middlesex, in Inghilterra. Studia e si laurea in arti grafiche, cosa che gli tornerà utile per disegnare lo stemma della sua band. Due leoni per John Deacon e Roger Taylor, che sono del segno del leone, un granchio per Brian May, che è del cancro, e due fate per rappresentare il segno della Vergine di Freddie Mercury. La Q e la corona rappresentano il nome della band, i Queen. I denti erano in overbite. Ne aveva troppi, ma si rifiutava di farli aggiustare per paura di alterare le sue prestazioni vocali. In effetti, le corde vocali di Freddie erano speciali. Vibravano a 7,4 Hz, mentre noi comuni mortali oscilliamo fra 5,4 e 6,9. Qualcosa in più per mia suocera. Ma lei non è una comune mortale. E non aveva solo i denti in doppio. Siccome le idee gli venivano di notte, per catturare l'ispirazione, la spalliera del suo letto confinava con la tastiera di un pianoforte verticale che gli suonava al contrario in qualsiasi momento. E le sue mani potevano piegarsi completamente all'indietro. Bohemian Rhapsody ne sa qualcosa.

Ma il letto non era l'unico posto insolito in cui Freddy scriveva. Lo faceva anche nella vasca da bagno. E lì infatti nacque la prima hit che i Queen piazzarono al numero uno negli Stati Uniti. Crazy Little Thing Called Love.

Amici gattofili, sappiate che Freddy amava i gatti e a un certo punto ne aveva fino a 10. Ma ne aveva uno preferito e gli dedicò una canzone. In tutto il mondo ci saranno 4 gatti che possono vantare una canzone con dedica come questa, Delilah.

Nel 1988 Freddie Mercury collaborò con la cantante lirica Montserrat Caballé per l'album Barcelona. La title track era stata scritta con l'intenzione di usarla come tema per i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, ma Freddie purtroppo era morto l'anno prima. Montserrat Caballé quindi salì sul palco olimpico da sola, accompagnata dalla voce registrata di Freddie.

C'è un asteroide in orbita, scoperto nel 1991, è chiamato 17473. Ma il 1991 fu l'anno della morte di Freddie e l'asteroide fu ribattezzato Freddie Mercury. Oggi è lì, fra Marte e Giove, fluttua in estasi per i millenni a venire. Come canta Freddie Mercury? Don't stop me now. Mi sento vivo, sto fluttuando in estasi, quindi non fermarmi, perché mi sto divertendo. Ciao Freddie, ciao amici, alla prossima.

0: È mezzanotte.
1: In punto!
2: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Dinuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione. Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza.

0: Dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio CAF CGL Lombardia.

0: Sta.
1: Il libro di oggi, Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica, scritto da Emanuela Busà e illustrato da Daniela Volpari, casa editrice Glifo, narra di Vera, una mongolfiera che sa bene che quando soffia il vento non sai mai dove ti potrà portare, e lei, che è terrorizzata dal volo, non ha mai messo il pallone fuori di casa. Ci penserà il burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco di avventure e incontri imprevedibili. Un viaggio per superare le proprie paure alla scoperta delle meraviglie della natura e di ciò che rende ognuno di noi unico e irripetibile. Vera la mongolfiera, alla scoperta della foresta amazzonica.
2: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Caro amico, adesso ti scrivo. E siccome sei molto lontano, anche a voce ti scriverò. Forse non ti ricordi di me. Sulla terra mi chiamavo Lucio Dalla. Ero un musicista, un cantante, anche un dottore honoris causa in lettere e filosofia. Magari ora non riconosci la mia voce. È che qui dove sono adesso conserviamo memoria di quel che siamo stati, ma cambiamo alcune nostre caratteristiche. Ora non mi chiedere perché non sono autorizzato a spifferare. Una volta suonavo il clarinetto jazz. Pensa che nella mia band c'era anche Pupi Avati. Sì, proprio lui, il regista. Non l'avresti detto, eh? Beh, senza falsa modestia, io suonavo meglio di lui. So che lui per ripicca va dicendo in giro che io ero piccolo e brutto, ma è solo invidia. Amavo il jazz. Ma Gino Paoli mi convinse a cantare dopo aver ascoltato la mia 4 marzo 1943. Dice

0: ammazzato.
1: Ho conosciuto un sacco di gente importante. Ho suonato con Chet Baker quando avevo appena 16 anni e ho giocato a Flipper con Andy Warhol in un bar di Roma, negli anni 60. Sono stato figlio unico. Per mia madre ero Lucius Genius Dallas. Quando ero piccolo era convinta che io fossi un genio.
2: Birrichina, birrico.
1: Se la tirava con tutte le madri. E mio figlio qua, e mio figlio là. Arrivò al punto che mi fece fare un esame per misurare la mia intelligenza. Scoprirono, invece, che ero al di sotto del normale. Forse è per questo che il nodo alle scarpe. Ho imparato a farlo a 20 anni. Ecco perché ho scritto in una canzone che nella vita l'impresa eccezionale è essere normale.
3: Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
1: Quando ho potuto, ho cercato di dare una possibilità, un aiuto a tutti. Perché gli angeli non sono nei cieli, ma fra gli uomini sono i più poveri, i più soli.

Lì da voi cerchiamo tutti di imparare a vivere ed è affascinante scoprire come. Io avevo scoperto che scrivendo canzoni potevo condividere la mia vita con la gente. Per questo non mi sono mai sentito solo, perché qualcosa di me era dentro gli altri e qualcosa degli altri era dentro me. Anna e Marco, per esempio, l'ho scritta ascoltando i discorsi di due ragazzi che frequentavano un bar di periferia, dove anch'io andavo a giocare a flipper. E mentre giocavo, ascoltavo i loro sogni minimi, la moto, la commedia americana.

0: di andar via.
1: La parola che più ho usato nelle mie canzoni è stata amore. L'amore è una specie di vento. Non sai da dove viene, non sai dove va. Il mistero dell'amore è che non si ferma. E quando non ce l'hai, è più importante di quando ce l'hai, perché l'attesa dell'amore è la parte più bella. L'amore è una specie di caldaia che ti fa dire le cose perché non puoi tenerle dentro e devi sputare fuori.
0: Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore.
1: Ah, a proposito dello sputo, ero un campione di sputo. Centravo qualunque cosa in movimento. E i piccioni di Piazza Grande, a Bologna, ne sanno qualcosa. Invece, una parola che non troverai mai nelle mie canzoni è cioccolata. Io non sopporto la cioccolata. E quando da piccolo mi regalavano le uova di cioccolata, le prendevo a calci e le frantumavo contro il muro.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire?
1: Ho sempre cercato di dare il meglio di me nelle mie canzoni, anche in quelle ritenute più leggere. Attenti al lupo, per esempio, può sembrare un balletto stupido, ma non lo è. È invece il copione di un film sul varietà, come diceva il mio amico Pupi, che di cinema, al contrario del jazz, se ne intende. Io amo il cinema, forse più della musica. E quando scrivevo canzoni, era come se le parole io le vedessi. Futura avrebbe dovuto essere una sceneggiatura, la sceneggiatura di un film.
0: Chi

0: La più bella canzone che ho scritto è quella che tutti non conoscono. Enna. È la storia di un soldato slavo che durante la guerra fratricida dei Balcani si rifiuta di uccidere.
1: I'd

Devi sempre avere la forza di andare contro. Se vai contro, impari a navigare. E ti senti un po' eroe. Ho abitato in Sicilia. Sono stato vicino di casa di Battiato. Un amico profondo, forse un po' complicato.

0: festa del patrono.
1: Ho anche prodotto un vino chiamato Stronzetto dell'Etna. C'era proprio scritto così sull'etichetta. Stronzetto dell'Etna. Mai assaggiato, purtroppo, perché sono astemio.
0: Sono siciliano, mezzo africano.
1: Io amo la Sicilia, amo il sud. Il mio più grande successo l'ho scritto a Sorrento, dove ero in vacanza con la mia barca, che mi si ruppe e dovetti andare in albergo in attesa che la riparassero. Il destino volle farmi alloggiare nella stessa camera che era stata di Caruso. C'era ancora il suo piano. Mi sedetti, cominciai a suonare e composi Caruso.
0: Qui dove il mare luccica e tira fuori

0: Dai 60 anni in su mi sembrava tutto più piacevole. Amavo di più la vita. Mi stimolava a fare le cose che non avevo mai fatto. E negli ultimi tempi ero diventato quasi frenetico. Anche se il mio corpo non mi accompagnava come prima, sentivo che la mia voce era migliorata. Era più matura.
1: Noi che perdimmo pace o sonno, non ci dicimmo mai perché. Voce che va se non vanno, non so sti voce o pure ti chiamo non rispondo. Per far rispetto a me.
0: Sono morto una mattina che non me ne sono nemmeno accorto. Forse è stato meglio così. Avevo paura della vecchiaia. Paura di non saper fare più il musicista.
1: Tenemmo già così. Anima con.
0: Caro amico, so che quando l'hai appreso mi hai dedicato i tuoi momenti preziosi e ti sono grato.
1: Non ce la sanno più. Manca per noi.
0: La vita mi ha amato tanto e sono riconoscente a Dio per il dono della fede.
1: Sto desiderio è te.
0: Forse ho scollinato troppo presto.
1: Mi fa paura.
0: Ne avrei avute di cose da fare ancora.
1: Campa con te, sempre con te, per non morire.
0: Ma tranquillo, ho ancora tante lettere da scrivere. Questa è solo la prima.
1: Tenimmoci così.

annem kor. Dınım bıçak usi, anem kor. Dınım bıçak usi.

0: una e un minuto.
1: Radio CAF CGL Lombardia, notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 3 femminicidi da sabato ad oggi, una strage senza fine. L'ultima donna uccisa è Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo 61enne, massacrata a coltellate dal marito ieri nella loro abitazione alle porte di Torino. Oggi è morta all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'uomo ora è accusato di omicidio. Solo martedì sera il ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato reo confesso ad Afragola. Il 19enne, sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, avrebbe confessato di averla uccisa perché non accettava la fine della loro relazione.

0: Ieri invece è stato arrestato un 29enne di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, sospettato dell'omicidio della 35enne, uccisa con 9 coltellate alla schiena nel suo appartamento. Senza tregua l'offensiva israeliana su Gaza, solo nelle ultime 24 ore altri 67 palestinesi uccisi, quasi 200 i feriti. Sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia, dove è faticosamente ripresa la consegna degli aiuti dopo il blocco di quasi 3 mesi, consegnati nell'ultimo giorno circa 14.500 pacchi alimentari. Intanto non si placa la polemica dopo le nuove discutibili dichiarazioni del premier israeliano. In un intervento Netanyahu ha negato che Israele stia affamando Gaza, ma che al contrario la popolazione sia non solo in salute ma addirittura in carne perché non fa molto esercizio fisico. In un clima di tensione, rush finale alla Camera sul decreto sicurezza, dopo una lunga maratona notturna è ripreso questa mattina l'esame degli emendamenti. Respinte le proposte di modifica delle opposizioni, che hanno contestato anche il contingentamento dei tempi voluto dalla maggioranza. Singolare la protesta del deputato del PD Mancini, rimasto in piedi in silenzio nel suo intervento. Dalle 17.30 attese le dichiarazioni di voto, il via libera finale al provvedimento intorno alle 19. Tennis al Roland Garros, torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo nel secondo turno dello Slam parigino affronta l'idolo di casa Gasquet, che darà l'addio a fine stagione. Ribalta anche per il derby Cobolli-Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio CAF CGL Lombardia.

0: Il libro di oggi è di Henry David Thoreau, Walden, ovvero Vita nei boschi, casa editrice Rizzoli. Nel luglio del 1845 Henry Thoreau, a 28 anni, lascia la sua città natale e va a vivere lungo le rive di un lago, il lago Walden, in una capanna da lui stesso costruita e vi rimane oltre 2 anni. Nella quiete di questo bosco coltiva il suo orto, legge e osserva gli animali, passeggia nella natura fino a qualche villaggio vicino. Thoreau vuole marciare al suono di un tamburo diverso e cerca la libertà immergendosi nei ritmi di quella che è la natura. Testo seminale della consapevolezza ambientalista e caposaldo della controcultura americana, Walden è il resoconto autobiografico di questo esperimento di vita solitaria, la cronaca quotidiana di un ritorno a quella che è la semplicità, una dichiarazione di indipendenza della pochezza morale di una società dedita all'accumulazione solo della ricchezza. Walden, ovvero Vita nei boschi.
1: State ascoltando Radio CAF CGL Lombardia.

escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapimeteo.